trees, Europe misericordiae tui adiuti, era peccato sinus semper liberi, era ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.